0: kgaso dipaparitsana tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho lesedi FM. Ke molelo. Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Mamela dikanane le be le molo. Manta o fikirela boraro. Wa go renya bobe ke la go renya botlhano metso go le sedi FM
2: dikgwa di galaneng le mvololo out ya strata go le sedi

re a leboa momamedi, re a leboa ka nnete. Ya tsebang ho fetola maemo ke modimo wa rona. Wena dula o letile le ya hao maemo a tla fetoha. Hobane hona le mantswe ke a ratang, o wa mamelwa modimo wa rona le ha maemo a sa dumele. Ha re momamele fela, maemo ha a dumela. A le monate maphelong a rona le ha a sa dumele, re re wa halalela, wa halalela Jehova magotla. Goba re a tseba gore maemo ana ke a nakwana, re a feta.

o ka re ke a bona, o ka re ke a bona tshepo se e fedile, matla a fedile, o re mara nkaya hamang, o re kaya hamang, tshepo se e fedile.

0: Fuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane. Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho Lesedi FM. Ke molelo. Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
1: pele ya pele.
0: Re tla re ikotle difuba ha setjhaba sa rona. Se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM

0: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a Amerika, Canada le Mexico.
2: Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
3: Goal, Bafana!
1: Tlhalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM.
2: Ke molelwa.
1: Lesedi FM ke molelwa.

re tsebele tsa le se di FM re lakatsa ka nnete le rona hore re re matshidiso ho lelapa la ha Abdullah Ibrahim a tlokaetse maobane a le dilemo tse 90 na le motho le mo se ba padisana se ratwang haholo se hlomphuang haholo se tsejwang haholo le ka le lena la mino wa jazz a tumme ka o bapala piano e ke mong wa batho be leng hore ho nna ke se supo sa hore taba ena ya ho beha meja fatsa se nthweteng ha ntle ho nna mmamedi nna ke hopola hantle ke ne ke buitjena ka nako ya Miriam Makeba. Miriam Makeba o la hloka la qeta o bina jwale motho a elellwa hore lekala lena la mosebetsi le tsamayang ka talente ha se lekala le leng hore wa qobelleha hore o ka beha meja fatshe ho ho motho hore na o batla ho sebetsa ho fihlella a le dilemong dife batho be ka reng bo Tina Turner ba sebeditse batho ba bangata mamedi wa tshebeletso ya sedi wa elellwa hore ka nnete mosebetsing ona o eleng hore o itshetleile haholo ka talente motho o kgona ho sebetsa ho fihlella mohlang wena o reng o qetile kapa o kgathetse se ntse re tsho jwalo ka nnete re re moya wa hae o robale ka kgotso kabelo ya bileng le yona kgolong ya mmino wa jazz e

0: Bine, fără să o să glumile celor regă brăbătă. Big as well drive, it's a whole breakfast show, mi casa. District, region, pero more mesta puga tu shoes, cabello. It's either you love me or you leave me alone. It's either you love me or you leave me alone. Ke mesta puga tu shoes. Au, Africa Borwa ke letsatsi la phomolo ka jeno ke a tshepa hle ba tla meketeng e fapaneng dintho di tla tsama hantle liketlile monate le phobotse monate makeishen mbono a rona ge ne ge le mosebetsing ne di basebetsi no tlamile ono no tswele pele boso wa ka motho sa ntse no lo phomola mo gathala ha o sotse wa ngwana o jwa mona a khona nna a itwa
1: sa ha o songo
0: a yo watla
1: aya maobane ke le ka re ke re ke a nahana ke ne ke re ke a nahana
0: yeah I'm going to go to the house. A ke ba jo tsentse ke le mose.
1: Ontswa. O tsentse le mix.
0: A
1: ga so gutu.
0: A ke ba ke reska le radio le tlang kutlwa teng ha ke bua fela hentse ke le ka kwana.
1: Ke lelo ya ka ena le ntwa ha ga beke.
0: Ha khona.
1: Ha ga beke hona le di hora tse ke sa khone mo di feta. O go di robala ke di fete.
0: Yeah.
1: O tla utlwa ka la bohlano. Wa bona la bohlano le re yang o lona le.
0: Yeah.
1: Kabo 6 p.m.
0: Yeah.
1: A gona ke tla tipa.
0: Ke robetse le
1: tsere. Ke tla tswa ho sa.
0: Ke robetse le tsere ka ofela maobane ke tloe wotla le kaje. Utlwa ke le betiri ho sane ke nala ke abe ke le sharp ke felletse.
1: Ne ke re ke a eleka ka dula ka laptop.
0: Yeah.
1: A gaitsela ka ke o jetsa ke le ka dula ya ba ba busiwe.
0: A na di tlang kemela. A di tlang kemela gaitsela. Di tlang kemela. Ba tseba hona le mono tswantse ke a teng ka jeno. Ke ba jwetse tse ke Mexico. Gaba ka opola ntate mo motho ona itse mo sadi wa hai o ile debe eh o ya Dubai ha o bale ntate a chaka ba wewe o batla ngaka bo ba re tloa
1: o Dubai kwa
0: Dubai kwa ya ha ke tlo
1: tsa ke le jona
0: eh ha ke tlo ke o tla tla ntse ba ke khutla Dubai
1: Ai go mo ga ikone.
0: Ale le la ga itiri ya ka ai ke Mexico. Ha ona mo ke yang ka jelo le ba tla ntshwarela ka nnete. Africa Borwa re ya kopana ga di yong a posa lo re ga botshelela ofitlo re ga bo robon the biggest one in drive. Ta kwa breakfast show le tsatsi ya be le monate la phomolo June 16 e qeta matsatsi a di le motse mashome a mahlano ka o fela ka mogadi ketsalo tsa 1976 ke ntwe kgolo wa go lotsa ona mkaka sebeditse ke betsegile. Tore.
1: Ka mara sebeditse le se di e ke la ka leno ke monono. Ke thwasa ke usana khazan le nna ke tjwalo ke re mekete ha etsa maya hantle o phatlalala le na ha lwana iketlileng ha re iketla hantle kutlwa ke gata le petjo lena la ho tloha boipelaetsong ho ya hope ho sepiong kutlwa ke hleke gata ha e bua ka matla batsha le nna ke tjwalo ke re batsha re karaba le sepio re ka ikahela bokamoso bo re bolabalabelang ka borona ka mara tsebeletso le sedi FM antle di mahlohora ke ya borobong ena tsebeletso ke le sedi SABC diemone moeti o bala ditabatsena kuba

0: Medi metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya borobong ntate moruti morapedi di utuleng sebaka ke sa haunted. Ziakala butle ziakala tsarelo bo ba bile botle ke nako ya sinelo sa tumelo.
1: Jehova o tadima a le godimong o bona baraba batho ka ofela nqalong ya budulo ba haye o le mohabahi ba lefatshe lohle ngwaneso ya rate hanki o dumedisa ka boikokobetso bo bogolo ka lebitso la morena le mophulusi Jesu Kriste o dumedisiwa ke wa haole wa ka mehla morapedi di utlwileng a re fumaneng palo ya lentswe la modimo bukeng ya dipesalema pesalome ke ya bo mashome a mabedi a metso e mine temana ya pele le ya bobedi lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona lefatshe le ba ahileng ho lona hobane o le theile hodima mawatle o le tiisitse hodima bodiba lena ke lona lentswe la morena re boka re tumisa re rorisa morena ka Jesu Kriste morena wa rona amen momamedi wa ka ya ratehang ngwaneso le wena kgaitsedi Tafita moraje se morena wa Israele o ngola sefela sena e le karolo ya boitukisetso le boitlhophiso ba haye ba ho lata areka ya selekane lapeng la Obed Edomo sepheo ine le hore sefela sena se rutwe sechaba mme se tla se binwe mohlang areka e kenang ka dikgorotsa Jerusalema Ntlhakemo ya Tafita e ne e le hore a setšhaba sa Iseraele le lefatshe lotlhe ka bophara le elellwe le be le tsebe gore Jehova ke morena. Jehova ke mmupi wa dintho tsotlhe ebile ke mophidi. Morero wa Tafita e ne e le hore matšhaba, marena le bafo a ba tsebe momamedi gore pela haye ba jwale ka lerule. Mantswe a Tafita lefatshe ke la morena le tsohle tse leng ho lona. Ke nnete e re hopotsang gore dintho tsohle ke tsa morena modimo. Lefatsheng leo emong le emong a tsitlallelang ho bana le ho hong. Lefatsheng leo emong le emong a batlang ho laola gore abe le matlotlo, abe le diphahlo, abe le thepa, abe le tšhelete, abe le leruo, abe le karolo e itseng ya lefatshe le tsohle tseo motho le pelo ya hae e ka di labalabelang. Boteng ba modimo, jwale ka ha ho sutjwa ke areka ya selekane, bo tlamehile hore bo re hopotse re le Iseraele wa kajeno, gore modimo a keke a tlamellwa ka mahlahlela sebakeng se le seng. Ha se modimo wa Iseraele fela, ke modimo wa lefatshe lohle, ke mmupi, ke moetsi wa dintho tsohle. O re ha bua karolong ye nngwe ya lengolo le halalelang a re gauta le selefera ke tsaka, ho rialo morena. Taemane le platinum le oli, tse ka tlasa lefatshe le ka tlasa lewatle ke tsa Jehova lefatshe ke la morena momamedi le tsohle tse ho lona bophelo ba rona bo ka hare ho letsoho la Jehova ho bolelang gore rona re di qhoko re ba hlokomedi ba thepa ya modimo matlo a rona mahaye le malapa a rona mesebetsi di talente le tsohle di beilwe hlokomelong ya rona nakwana mme ka tsatsi le leng re tla tlameha gore re tlo ikarabella ka tseo modimo a di beileng matsohong a rona nnete ke gore momamedi le ha re ka bana le matla hakakang kapa ra atleha hakakang tsohle tsa rona katleho le mahlohonolo di tshetlehile ho modimo ke tsa modimo moya o ro hemang lefatshe le o re tsamayang ho lona matla ao re nang le ona tsohle di tswa ho modimo tlhogonolo fala ka Jesu Kriste morena wa rona mohau wa morena wa rona Jesu Kriste le rato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang dibe le rona jwale le ka o saeng kae amen
0: re le bohle ntate muruti murapedi di utlileng o badile pesaleme ya mashema mabedi le metsemene temana ya pele a fihla timaneng ya bobedi ire wena mo mamedi motle re kerenke zia khala ro hopotsa a jo le re bala matsatsi ho monate re bala matsatsi
2: zia khala mo sanfi e gotlile e tshisa ho feta pina Ona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bautisetsa mollo ho Sun Fest tsela tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la mashume a mabedi a na le metso Pilem Bucha, San City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Motia, the ticket tona, Difumane House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safiti, Kiziaka, La Mosan City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziaka, La Mosan City.

0: Amedi imene soso kamara hora ena ya leshume unsoma metse tsebeletso e ratwang lesedi FM lenano la e tlhabulle ke letsatsi la phomolo ke letsatsi la batsha re iketlile le mmino wa utlongwa leso ke mmino wa kwano lapeng re lapeng re papalla hai ka jeno iri ke kopane le aus eni mokwena re utla rona ka jeno re ka lebellang ho lihlo la sechaba aus eni dumelang ngwanese
1: kopo tlile ke di ke le bo sebaka le motsotso
0: a ke le bo hle o se ene re ka lebellang ho lihlola se tshaba busimbo
1: tlile ke di jang ka so bo letse ka jene ke tsafila phumulo empa ke phumulo e fitileng ho bane ba tshaba ile ba ipela ba lwanela ditokelo tsa bona ka 1976 ene mo ba neng ba lwantsha mmuso wa bo hanya petsi o ne o ba batla ho ba ruta ka le lesson la bona e le ba khlanpa e empa di phepetso di sa le teng tse leng hore ba tsha ba ka jeno ba tobane le tsona mme ha di tshwane le tsa ba tsha ba 76 le ha o le jwalo di phepetso di teng empa di teng tse leng hore di fihlelletse ka baka la boitelo bo entsweng ke ba ithuti ba 76 re tetse ka mona ka e kurulele kuna le dikolo ka mona tse leng hore ba tsha ba gona go etsa dithuto tsa engineering ba tsha ba gona go etsa bolimisi ba tsha ba gona go etsa bofisisi o tla tsama gore tlhoko ya mosebetsi ke bothata bo bogolo ka gare ona mme ntho e ka thusa gore ba tsha ba gona go fumana mosebetsi ha ba tswa dikolong batho beso ga ke no di bua ka ofela ha re kopane mane go SABC2 ora ha ile ya borobedi tirimaneng ya ka jeno tlilebedi letsatsi le monate ngwana yeso
0: aus eni re ko le bohle le wena tsa sile monate ke le buile ha
1: holo
0: ha se mo hem mamedi it's a little miss so kamara hora ina ya le shume what's about the city fm lentse le ketika he ba thong kgwedi ka ofela

0: lefu ba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho le Sedi FM ke molele.

0: sedi paparitsana tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho le sedi FM. Ke molelwa.
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. O tswaro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: Aosa lumunati he bophelong ke Black Motion ba Rainbow go le sedia fa mme ke tsela go langa tsela afternoon drive ka yona ka Geno mo be di 100 matlo hore ke botsela re sentse ga fitsetsa di thapo jalo mo ifo ntse ntla mathata wa matsohlo sibuhudi ke di bone matshela le mo ifo bo isa hore nge bo super bye.
1: Ke lebuile ha holo scheme sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi FM me ho polore lono le tsetswa ke SABC News re kemetse harghetse nku kapere empapele ho mong re fetela ho ntse ne rantwa ho re bala ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: ke le buile ha holo ntsane rantwa ka gore balla ditabatse o tsa hora ya botlela mamedi ho fela le jwalo le nana no le kenang ha jwale ke le nana la ditaba la matshohlo ho le CT FM ka jeno ke la bobedi khwedi o dimo ya phubshani hlola fela matsatsi le sheme le metsi le tseng selemo ke seo dimo sa ketetse pedi mashume a mabedi le metsi le tseng mo hlaisi wa lona ke mokete monyobo motlhophisi wa lona ke lerato serabele mme re laolelwa kgaso go etsa bonete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Motsathebe mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke ntsane rantwa la ka lebitso ke Kidibone Matsela gara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore moporesidente Cyril Ramaphosa o tlhalositse batšha ba Soweto ba selemo sa 1976 e ne e le moloko o sebete go ema kgatlhano le dithunya ba sa tshwara letho ka jeno go ketekiwa segopotso sa dilemo tse 15 sa merusu ya baithuti e bileng Soweto ka selemo sa 1976 moetapele wa EFF Julius Malema o re moporesidente Cyril Ramaphosa o tlhabisitse kantoro ya moporesidente ditlhong ka manyofonyofo le pharela ya phalaphala gara ditaba tse ding gape re fumana gore kwakariri ya seletsi sa piano mme boetse e le motlhaisi wa mmino Abdullah Ibrahim o tlhokaletse lapeng la gae le Germany a le dilemo di 90 le motsomong ka morago kula ka nako e khutshwane tsena mogole tse ding ke tsone kwa iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonete ba gore gao fetwe ke lenano la rona la ditaba tsatsing la kajeno thumela tle ke metsotso e habang ho ba e le shume ka morao ho hora ya botshelela e re nako ya rona ga e memona re fetele mabenkeleng re tlabelape re tswela pele
1: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile ka matsatsi a mane fela o boloka ho ya ho 50% disolong tse jwalo ka di 800 gram tse pedi tsa Recoffee Instant Coffee ka 199 ranta fela di 1 kg tsa mefuta yohle ya Danone Ultra Mel Flavored Custard ka 20 ranta e le nngwe 10 kg ya Radbrand Maize Meal ka 59 ranta fela di 50 ml tsa mefuta yohle ya Nivea Roll On ya banna le basadi ka 20 ranta e le nngwe le velupeke ya maleiri kapa di pens tsa Huggies Gold kapa jumbo pack ya tsona ya Huggies Dry Comfort ka 119 ranta e le nngwe di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 tsa June Big Red Weekend ha Shoprite fela
2: Emelt, ke ke tshwere 150 hore re reke kota le nthabi empa ke wa ordera plata ka ofela ya extra cheese
3: Skatsonye ha me bro theola moya ke tla o balantsa ke o booste ka zaka ho e-wallet ya hao hore o dule o le gaming o bane ka lefa ke le banking efe kapa efe
2: banking efe kapa efe
3: ho jwalo bro ke ra straight ho e-wallet ya hao wena whatsapp fela hi ho 0873925538 we modisa
2: ya ka leboga ka zaka o tjaka
4: dule o le gaming lefa ha ba o lefuwe ho tswa banking efe kapa efe ka e-wallet encha entlafaditsweng hape ena leng tsohle FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: E se e le nako ya ho etsa haholo.

0: di daba tsena tsa hora ya bosupa tsona di fella mona fela di petela ka di temperature ka la ka province ya Gauteng Pretoria di pagetsa 919 Johannesburg 718 Vereeniging 519 Mpumalanga Emelo ke 717 Emalahleni 819 Standard 10 ke 619 Northwest Klerksdorp ke 520 Potchefstroom ke 619 Rustenburg 820 Free State Bloemfontein di pagetsa 519 Welkom ke 720 Bethlehem ke 517 Northern Cape Upington ke 824 Kimberley 620 at Western Cape Cape Town ke 13-20, George 9-18, Worcester 7-18, Eastern Cape Kabega 14-19, Greyhawk 5-18, Mthatha 7-20, KwaZulu-Natal Durban 17-23, Richards Bay 10-21, Ladysmith 9-20. Dibila ka lotsana tsa di temperature di daba tsi tla latela tsena itla ba tsa gora ya bohlano ho sa ne o seng ka lebaka la kgaso ya papadi ya bolo. Ke nka di tepo tsena ke di fetisetsa ho lava ka lenane la tsa dipapadi.
1: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e kgutlile. Ka matsatsi a mane fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 1.5 liter ya Coca-Cola le 2 liter ya Spalletta. Di-cold drink dife kapa dife tse pedi ka 26 ranta fela. 400 gram ya di-lighter cheese ya Parmalat ka 50 ranta. 2.5 kg ya Sasko flour le 2 kg ya Speckle Rice. Dife kapa dife tse pedi ka 50 ranta fela. Di-100 ml tse pedi tsa Colgate toothpaste ka 26 ranta. Le 1.7 liter ya ketlele e senang mohala ya stainless steel kapa ya galase ya Essentials ka 180 ranta fela. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Ha Shoprite fela.
3: Sadi papadi. Holisedi FM.
4: Khatiso ida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha hore o tla thabela ho ba mona.

0: dipina tsa lerato le Ponto wa Selepo. Lenaneong la RQB.
1: Na le di khutla semito tsebeletsong e ya lesedi le shumele metsi bihlano metsotso ka mora hora ya le shumele metsi medi RQB. Ke nana le kenang le kenang manta ho ya la bohlano empanna ke teng manta ho ya laboraro ka jeno mabedi ke laboraro go dinala matsatsi a le shumele metsi e supileng ke go di a phupjane selemo sa kitpedi mashume a mabedi le metsi e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio la ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathang a kampeng opere etumela motho motle le biso la ka ke pitso self exitsumane le rato la hao empa mora wonjina ba mpitsa ka gore ke Ponto wa Selebo ha mamelwe.